E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Listen to them. Children of the night. What music they make.

Τι μπορώ να καταλάβω, σε νουλάει λαμέ.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 40 minuti.
1: I club sarese a noi non ci possono
2: e 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno
1: niente, non ho voglio... e sapete perché? Sapete perché?
2: Per me.
1: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
2: che noi è la nostra città più bella. Città
1: è più bella.
3: Comunque stava là il 600
1: sì, va bene, ma comunque adesso è diversa la cosa.
2: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
1: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.
4: Yeah. It's A1. Amen. Old Burger. On a slow burner, you know what I mean?

0: Assassins.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu! Anche tu! Chiù tu!
2: Nado Zizi!
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata,
8: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no il secondo messaggio che hai detto.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo...

0: Parlando della strage di Via Fani, lei disse che bisognava coniugare la bellezza del movimento del 77 con la geometrica potenza di Via Fani. Cosa voleva fare? Cosa voleva dire esattamente?
1: Guardi, questo è una cosa molto divertente del clima italiano. Io non ho detto che bisognava coniugare, non ho mai scritto questo. Io ho detto che il movimento della sovversione in Italia, quindi scrivendo di un fenomeno che aveva luogo in Italia in quegli anni, aveva come problema mettere insieme il carattere di massa del 12 marzo, della manifestazione a Roma del 12 marzo, e l'azione di tipo militare di Via Fani. Ma questo discorso è un discorso sul modo come una sovversione si sviluppa, esaminata come un fenomeno scientifico.
0: Ecco, ma la geometrica potenza da ammirare qual era allora?
1: Ma non c'è mai scritta da ammirare. Geometrica potenza è un'espressione di Gauss, così come terribile bellezza, un'espressione di un poeta irlandese, Yeats. Terribile bellezza è stata usata da Yeats per parlare di Dublino all'indomani della manifestazione del dicembre del 17. Io, prendendolo in prestito da Marce, confermo che questa era la mia impressione. Non vedo quale
0: Quindi
1: delitto si compie.
0: Quindi non c'era ammirazione in lei nella valutazione dell'assalto di Via Fani? Non c'era un sentimento di ammirazione?
1: Non c'era niente di più di quello che è espresso in geometrica potenza, cioè la constatazione di una macchina militare in grado di funzionare.

0: Radio Siroma.
1: Radio Siroma. 105.7 FM.
2: Radio Siroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Siroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: everything and everything in its place, that's what I say.
1: C'è il grande drago dell'eroina che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui ritiene, va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza, per essere felici. Si droga per essere felici, non per stare male.

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti? Quello che io mi sforzo a dire dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Con questo sistema tu magni. Guardami.

0: occhio! Voglio morire! Ma dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno?
1: Qui da Mario ce ne so 100!
0: Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba!
1: Sempre 100 sono!

Ni abasabana, ay, abasabi, basi usa.

Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.

grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile. Risolto problema.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dozo.
2: Caccola.
0: Oh,

0: Che lavoro? Me l'ero dimenticato. Che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: E concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.
2: This is Martin Bormann speaking. Don't go and see Bedazzled, otherwise I should be most upset. It's the one thing which should make me very cross as a war criminal living here in this wonderful little hanging village just south of Rio Janeiro. Hello, fans. Hope you are well. Never mind. Oh, shut up.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 47%.
1: Ciao belli, come stai? Io sono Baba Sissoko, io sento sempre Radio Ciroma, Afro Calabres, vamos!

0: miraculously, absurdly localized. This is not exploitation, but there is a kind of factual creation.
1: Come sta tua sorella?
2: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
1: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
2: Io avrei puntato tutto su te.
1: E avresti perso.

0: Papà, sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.
2: Vedo tra voi parecchi maniaci sessuali e anche parecchie maniache sessuali, anzi sono di più le maniache sessuali che i maniaci sessuali.
3: E la cosa ci lusinga.
2: Il nostro grande sconforto. E a loro, a tutti voi, quindi è dedicata la prossima canzone, che è una vecchia canzone del nostro secondo disco, che all'epoca ebbe abbastanza fortuna. Era
3: un enorme successo. Diciamolo, Dan, di queste cose. Ebbe un enorme successo.
2: Compatibilmente con l'insuccesso cronico degli Schianti.
3: Molto giusto, molto giusto. Mi associo.

Bravi! Bravi! Bravi! Bravi! Non avrei mai creduto che gli Schiantos mi sarebbero piaciuti così tanto. Veramente, mi convincono questi Schiantos unplugged. Questi Schiantos così sconnessi, ma così acustici. Mi piacciono, mi piacciono. Sì, mi piacciono.

0: L'esploratore Omicron è pronto a fare la sua relazione sul pianeta Terra.
1: Bene, registriamo le immagini del tuo cervello. Sarà molto lunga?
0: No, ho fatto una scoperta formidabile, per cui potremo conquistare questo pianeta con un esercito piccolissimo.
1: Spiegati.
0: Guarda, dopo essermi istruito un po' su tutto, io ho diviso le creature in due gruppi principali. Creature di prima scelta e creature di seconda scelta. Ecco la prima scelta ed ecco la seconda. Quelle di prima sono molto più rare, quelle di seconda più numerose, ma il loro valore è ben diverso. Un commendatore di prima scelta, per esempio, vale di più di 1000 nullatenenti di seconda scelta. Le creature di prima scelta, infatti, hanno tutto il potere e tutte le ricchezze della Terra. E se noi siamo così furbi da incorporarci solo in loro, risparmiamo tempo e uomini e diventiamo ugualmente i padroni del pianeta.
1: Allora dobbiamo eliminare quelle di seconda scelta?
0: No! Quelle di seconda scelta sono indispensabili.
1: Perché?
0: Perché comprano i prodotti delle creature di prima scelta. Sono i consumatori.

0: Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.
1: Adesso c'è un altro pezzo veramente forte, è un brano che lui ha ascoltato già, infatti è un pezzo che parla dell'aborto, ma dell'aborto non quello lì, diciamo, brutto, quello vero, dell'aborto visto come un'entità astratta, cioè immaginatevi con uno sforzo che esista, perché c'è poi, un aborto, un'entità, no? Come se fosse un amico, no? Oppure come se fosse un... non un Dio, ma come se fosse un ideale, l'aborto, immaginatevelo. E questo nostro pezzo infatti parla della nostra vita gomito a gomito con l'aborto, e il titolo di questo brano è proprio Gomito a gomito con l'aborto, pensate.
2: Gli ombrelloni ripiegati alle sdraie, un'altra estate che se ne va, e io qui che mi ritrovo da solo

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.7, per quei momenti un po' così.
3: Don't talk, just listen.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

And they pile up the bodies. And I say, that'll learn ya.

Meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no?

0: un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti, viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: So this is, I think, officially the last song of the night, and I just want to thank you each for being really sweet and here. And I'd also like to thank everybody up here on stage with me. I love you guys. Thanks.
1: Doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
2: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 41 minuti.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli, tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Ma guarda che questo è un carpere speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

Quindi la nostra squadra si schiera con Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani.

Hasta luego.

che si avverino i loro desideri, che possano crederci e che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale, ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno. E soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini, perché la debolezza è potenza e la forza è niente. Quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido, così come l'albero, mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.

Anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

Yeah, yeah. Fun animal. Che specie di bestia stanno in mezzo a questo? Pepe!

0: del Tenotano. Se volete sapere chi siamo, se volete sapere cosa vogliamo e cosa facciamo, bene, aprite i giornali dei padroni. In questi giornali si possono trovare nei nostri confronti insulti di tutte le gradazioni. Qualcuno candidamente, come il giornalista del Tempo, dice che siamo dei maleducati. Qualcaltro, invece, come il giornalista della Luna, ci chiama Teppaglia Rossa. Ebbene, voi vedete che è lo stesso linguaggio, le stesse parole addirittura, che i giornali adoperano per voi, per le vostre lotte, per le vostre manifestazioni. Evidentemente una ragione deve esserci. Ed infatti la ragione è che noi lottiamo contro la loro scuola, contro la scuola di classe, contro la scuola del popolo. Ed è per questo, compagni, che il 2 febbraio, ormai è passato quasi un mese, abbiamo occupato le facoltà. Abbiamo dimostrato al rettore, al questore, al governo, che sappiamo rispondere anche al manganello. Che non... E non siamo disposti a stare nervi di fronte alla violenza degli altri. E sappiamo difenderci e anche se è il caso attaccare.
1: La polizia è andata dall'università.
0: Del resto queste cose, compagni, noi le abbiamo imparate da voi. Le abbiamo imparato guardando alle vostre lotte, alle vostre manifestazioni. Non è possibile scardinare la scuola di classe senza scardinare la società di classe, la società dei padroni.
2: Wild roses, wild horses, mud under the nails, smell of swamp moss and dead things. Split the veil, jigsaw rib placed gently on the scale, blood, fat, and sinew congeal. Since the face got revealed, game got real. Brillo silver in the beard, got him running scared. Over here, right there, that away. Scatter brain, splatter wave, antimatter, nano nigga, shit, I had to hit him. Murder one mask and patchwork denim. Travel fox, wind at his back, no ceiling. Checking the telly, biometric. No, you can't get on the guest list. Baby, please pop that pussy for breakfast. May your steps be ordered.

0: agents of subversion, neo-colonial termites, little cats, pests and poisonous rodents, bees, resin savages, charming animals and stains.
1: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Finché stavamo al Medioevo, finché stavamo ancora col sistema tolemaico, ci potevi pure credere alla punizione di Dio. C'era solo la terra, il sole, tre pianetini e stelle erano dei buchetti su un telo nero per far passare la luce. L'universo era tutto lì, era l'unico giocarello che ci aveva. E allora magari ci potevi credere che lui si poteva divertire a spiaccia, a fare purci, guardare dal buco della serratura, a mannare gente all'inferno. Ma oggi, ammesso pure che esiste, no? Che io poi so di mentalità aperta. Ma ti hai visto la roba che c'è là fuori? Miliardi e miliardi di galassie, miliardi di stelle, di pianeti, buchi neri, quasar, pulsar, oceani di materia oscura, di fasci di neutrini, di antimateria. Ma ammesso pure che esiste, no? Ma tu pensi che uno che ha fatto tutta sta roba gliene può fregare qualcosa se su sto sercio di periferia noi rubamo, sparamo tra di me e moglie, se ingroppamo fra di noi? Ma tu pensi veramente che la morale nostra può essere la questione centrale dell'universo?

In culo ai Sikh e ai pakistani che vanno per le strade a palla con i loro taxi decrepiti, puzzano di curry da tutti i pori, mi mandano in paranoia le narici. Aspiranti terroristi, e rallentate, cazzo! Stavo pensando.

Ma guardi, che si sia voltata pagina, ci credo poco. Nel 68 molti giovani meridionali, malgrado che non amassero le fabbriche, tuttavia potevano tranquillamente entrare in fabbrica perché c'era una domanda di lavoro. No, ora invece siamo in una condizione in cui i giovani hanno più difficoltà a cercare lavoro. In fondo il paradosso è che alcuni dei giovani che protestano in questi mesi chiedono di riavere lo stesso lavoro un po' merdique, direbbero i francesi, che prima rifiutavano. La differenza col 68, secondo me, è indicata da queste condizioni di partenza. Nel 68 c'era un mercato del lavoro che funzionava, l'Italia era in espansione a ritmi anche significativi, e però la gente non voleva quella ricchezza.

0: Clarity!
1: Where's Tico?

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 35 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.
1: Ehi tu!
2: Sì, proprio tu!
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: Perché si deve vedere?
1: Perché si deve vedere?
0: Poi gli alberi si spostano.
1: Gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta.
1: Un poco aumenta.
0: Azzurro che oscilla un poco.
1: Oscilla un poco.
0: Cadono sempre più in basso.
1: Più in basso.
0: Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno. Poi più su non piove. Con percorsi neri segnati. Perché si deve vedere?
1: Guardandoci intorno
0: mentre
1: si abbassa
0: sempre di più.
1: I rumori
0: dietro le foglie.
1: Nessuno risponde
0: intorno.
1: I rumori
0: dietro le foglie.
1: È stanca e sale ancora. Cadono sempre più in basso.
0: Guardandoci intorno mentre se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato. Altri alberi sembrano veri. E correndoci intorno, un grande quadrato con percorsi neri segnati. Un grande quadrato non va più via. Quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri. Non va più via. Dove è appena passata, dove è più bianca. Ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano. Ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove. Dove è appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato. Nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi che gira tutto intorno. Poi gli alberi si spostano con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove. I rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche che gira tutto intorno. È stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri. Quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più. Non si sa dove è cominciato, con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove è appena passata. Altri alberi sembrano veri. Nessuno risponde intorno, se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato. Azzurro che oscilla un poco, sul fondo la nebbia pesa, e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove, adesso sembra che si muove, dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora. I rumori dietro le foglie cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche che gira tutto intorno
1: di più.
0: Dove è più bianca, se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta. Dove è appena passata, si abbassa sempre di più, che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta, sul fondo la nebbia pesa. Ci sono due o tre posti che, poi più su non piove. Sul fondo la nebbia pesa, poi più su non piove. Accuratamente altri rossi, azzurro che oscilla un poco. Quello che vola sopra, sul fondo la nebbia pesa. accuratamente altri rossi, quelli che stanno più lontano. Azzurro che oscilla un poco, quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato, non si sa dove è cominciato. Non va più via, dove è più bianca, quelli che stanno più lontano cadono sempre più in basso.

boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.
1: This record is one more attempt to expand the minds of all youth worldwide. Satan is a mental

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 15 e 42 minuti.
1: Allora un saluto per Radio Cirona, mi ripeti le frequenze, 105.7?
2: Proprio così.
1: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

0: zenzeka.
1: Phupha izinto ngeentsuku.
0: Ngibone zenzeka.
2: Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

Ho visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto di tutto, ma è un tanto.

0: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.
2: Ho un'idea geniale.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

non possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, noi cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.

0: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma, gli occhi devo un po' capire, anzi, non puoi capire.
1: Oh,

0: non riesco a guardare.
1: I grandi leader convincono le persone a spostare grandi cumuli di terra da un posto all'altro, senza un motivo preciso. Lo scopo è quello di occupare il pensiero. La stanchezza diventa il sedativo e il corpo accetta lo sforzo per mantenersi sano.
2: Le tecniche del successo, lezione 92.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: E dico umettamento genitale per usare un termine che possa non turbare nessuno, ma avete tutti capito cosa intendo? Bene, può essere addirittura profuso. Ci sono delle donne che quando raggiungono l'orgasmo, pensa, hanno una emissione quasi a schizzo di secrezione. E questo è normale, normale.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM? O in streaming? 105.7 de Coco? Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi? Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati, cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita, mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore. Nell'Eternit cittadino.

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

0: been thinking about the bad love that I have been for how long? Ah, how long? Baby, how long?
1: Será?
2: Buonasera.
3: Buonasera.
4: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
5: Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta.
1: Già.
2: Sì.
1: Allora,
4: dichiara aperta la seduta!
6: Di notte!
4: Insomma, lei non chiude mai l'ascensore!
7: Lei è un moroso! Lei è un cornuto!
2: No. Lei deve ancora atterrare!
7: Eccole! Uno! Due! Tre! Oh!
4: Ehi!
7: Vada giù a vedere la guardiola!
6: Non lo faccia mai! Lei è l'amministratore! Vada giù a controllare! Vada! Vada!
7: No! C'è andato! E lei tenga basta quella sua televisione!
6: Mio figlio!
4: Dichiaro chiusa la seduta!
1: Arrivederci, buonasera. Buonasera. Arrivederci.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi faccio vina,
0: Villa. Blocca la lì.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

mail di contatto redazione. No, senza punto, chiocciola ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Sono rommato a Belgrado, partorito da una zingara, e io sono sempre colpevole. Colpevole perché non c'ho la mia terra, non c'ho la mia patria, non so da dove vengo e dove vado.

0: come spiega che Pace portò ad un settimanale, mi pare, un disegno in cui il sequestro e l'uccisione di Moro venivano descritti con una precisione abbastanza verosimile, insomma, che richiedeva una conoscenza dei dettagli?
1: Sì, lo spiego con il fatto che lei non ha visto il fumetto, e tutte le persone che dicono questo non hanno visto il fumetto. Il fumetto, come l'indagine giudiziaria ha accertato, non io, è stato ripreso, come si dice, la sceneggiatura del fumetto era stata ripresa su la sceneggiatura di un numero di Grand Hotel.
0: Secondo il procuratore generale Guasco, Potere Operaio, questa è la sua tesi, Potere Operaio e il suo gruppo si sciolgono e confluiscono nelle Brigate Rosse. Questo perché la matrice storica è identica alla matrice teorica, questo sostiene Guasco. Sostanzialmente c'è una concordanza di finalità e di strategie. Perché non è vero?
1: Perché il Potere Operaio nasce contemporaneamente alle Brigate Rosse, e le Brigate Rosse sono per l'estrema sinistra italiana, così come sfortunatamente viene chiamato il movimento dopo il 68, e a me non sembra per niente estremo, anzi moderato, aperta con loro. Per documentarsi su questo sarebbe sufficiente prendere le annate di Potere Operaio, che veniva venduto nelle edicole, e in cui la polemica contro le Brigate Rosse è aperta.
0: Lei in una...
1: Il dissenso totale nei confronti delle Brigate Rosse per quanto riguarda la lotta armata e il problema della clandestinità non significa, per onestà intellettuale, che il Potere Operaio ripudiasse la violenza, non significa questo.
0: Sì, no, infatti io volevo dirle che in un'intervista a Panorama nel 78 ha detto, cito fra virgolette, è normale che alcuni compagni di Potere Operaio abbiano scelto la lotta armata. Normale, sì. Per chi?
1: Normale per come la situazione politica si è evoluta in Italia, o è involuta in Italia, cioè voglio dire rispetto alle possibilità di cambiamento dell'assetto politico italiano, una reazione come la reazione, che io considero una reazione come il terrorismo, era, io penso, quasi inevitabile. Cioè una generazione di persone che era cresciuta nella lotta, che aveva constatato la forza della lotta di massa, si trovava davanti uno Stato che era uno Stato di bambagia, cioè uno Stato incapace di modificare perfino l'università. Capisce? Noi abbiamo avuto la riforma dell'università l'anno scorso, e il movimento era cominciato nel 68. E questo, a mio parere, il clima, come dire, le condizioni al contorno, uno potrebbe dire in fisica, dentro le quali è maturato il terrorismo.

Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

Un saluto a tutti i radioascoltatori, che è una parola molto bella, perché i radioascoltatori sono quelli che ascoltano la radio, e anche io sono sempre di più, perché mentre si ascolta la radio sogna. Il fatto di poter ascoltare e sognare è una componente estremamente seducente. Mi trovo molte volte a ascoltare la radio e a sognare, a immaginarmi la gente che parla, i mondi di cui parlano, e credo che sia una cosa che dovremmo fare sempre di più.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi.
2: Che stavamo a di? Io manco te sento, non so che me stai a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Quindi Radio Ciro 105.

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornajenchi, fumetto.

Se l'hai conosciuta, non puoi non ascoltarla. Radio Ciroma.

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. È giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

Stop when you don't.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Segnare.
1: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
2: Le tecniche del successo, lezione 8.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: Se all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

dentro di te c'è così tanto amore da rifare il mondo intero. E non si direbbe. Sveglia, devi lavorare, spezzare la schiena dei giorni feriali. Mangia.

la notte. Sei così bella. Un giorno, finalmente, si torna a casa. Il cielo di stelle forse è l'ultima cosa bella che ci rimane. Eppure

sveglia. Devi lavorare, spezzare la schiena dei giorni feriali. I figli, si sa, hanno altro a cui pensare. Non sanno quasi niente di te. Del resto, nemmeno io ti ho mai capita fino in fondo.

0: sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.
1: Ciao, olé, venga, y te con los pandangazos, olé.
2: Olé, olé, viva Huelva y su provincia.
1: ¡Mure!

0: alla squagliata della neve, si vedono gli e non continuo per decenza di chi ci ascolta.
1: Dimmi, è sempre tardi, all'uarani.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Sì, grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora. Ah,
0: però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
2: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 38 minuti.
1: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

0: Gioco. Perché ba?
1: È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne.
0: Chi più merita, più ottiene. Adesso a te, fammi vedere la patatina.
1: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
0: Gioco, tutto qua. Ma non si vede niente.
1: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.

Padre nostro che non sei nei cieli, che abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

restano fermi e i corpi in movimento restano in movimento, a meno che non intervenga una forza esterna. Gli uomini, come gli oggetti, vengono incanalati nei loro percorsi, incastrati nella loro realtà limitata. E mentre seguiamo la nostra strada, i futuri possibili, che una volta erano infiniti, si riducono a uno solo, un risultato, immutabile, inevitabile. Ognuno ha il suo cammino. Alcuni sono apparentemente lontani, ma poi si ricongiungono. La loro sincronia è inevitabile. Alcuni cammini invece si incrociano per un istante e poi ripartono in direzioni diverse, cambiati per sempre da quell'incontro. Altri ancora continuano ad incontrarsi nel tempo e nello spazio. Cosa può essere così forte da cambiare il tuo percorso e il tuo futuro? Un atto della natura. Un atto d'amore. Una volta che avviene la deviazione, ti ritrovi su un nuovo cammino, sconosciuto, misterioso, che si stende davanti a te.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core omai, che langue e posa non ave, e queste membra stanche e frali solleva. A me ben vola, o sonno, e l'ali tue brune sovra me distendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

Lettera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, e vedo Corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno, e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

0: siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Cirome 105.7. www.cirome.org.
1: E mettono imaginez la marche triomphale.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.